0: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
4: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
3: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness, Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
6: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
5: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Ma quanto pesa la bolletta?
11: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
12: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa. Goditi l'estate al massimo, corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center, a Salzano, Venezia e su ilgermogliocoop.it.
4: Nuova stazione Kuwait di Porpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: Ceccato Motors, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza BMW a Padova, Legnaro, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
7: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
8: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock Meteo.
2: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock. Il passaggio di un minimo di bassa pressione nelle prossime ore in quota accenderà l'atmosfera con la formazione di qualche rovescio sfondo temporalesco tra questa mattinata ed il pomeriggio, in un contesto di grande variabilità, quindi fenomeni a macchia di leopardo, e sarà anche una giornata un po' più fresca con le temperature massime ovunque al di sotto dei 30 gradi. Poi la nuova settimana vedrà il ritorno dell'anticiclone e attenzione, perché una nuova, intensa, potente ondata di caldo interesserà il Triveneto, con le temperature in vista del prossimo weekend anche fino a 38-40 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: estate, possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
4: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Saldi incredibili da Quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di Quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè, bevilo buono.
10: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
11: Solo dal 23 al 29 luglio. Actimel Danone da 100 grammi per 6 al prezzo imperdibile di 1,99 euro. Condiriso Sacla classico leggero da 290 grammi al prezzo imperdibile di 1,69 euro.
12: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
14: Al centro commerciale Vale Center, vincere è un gioco. Fino a domenica 2 agosto partecipa al nostro concorso. Tenta la fortuna per vincere buoni ristorazione bar e gift card. Visita il regolamento su valecenter.it.
15: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
16: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
17: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folkol Socar.
18: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
19: Ceccato Motors, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza BMW a Padova, Legnaro, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
20: Radio Easy Rock, viabilità.
21: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
22: Una buona giornata a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle ore 23 di lunedì 27 luglio fino alle ore 5 di martedì 28 luglio, verrà chiuso il tratto tra Soave e Montebello in ambo le direzioni. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
21: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
1: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
0: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olu e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: estestate.it.
1: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Allora, come le sembra questa classe A?
5: È fantastica, ma anche la classe C di dietro e quella GLA.
4: Vuole provarle?
5: Posso?
4: Sì, abbiamo tutto il tempo e più di 250 auto in pronta consegna.
5: Ah, davvero?
4: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
6: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
7: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
8: Acqua Color Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
9: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
10: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
11: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
10: Goppion Caffè, bevilo buono.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ceccato Automobili. Concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
4: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
5: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
4: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Che cosa c'è di più bianco, morbido e fresco della neve delle nostre Dolomiti?
4: Facile! La mozzarella latte Busche.
5: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
6: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: Ceccato Motors, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza BMW a Padova, Legnaro, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
9: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino, piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
10: Allora, come le sembra questa classe A?
11: È fantastica. Ma anche la classe C di dietro e quella GLA.
10: Vuole provarle?
11: Posso?
10: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
11: Ah, davvero?
10: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
12: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
13: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
14: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Si procede senza incontrare disagi in questi minuti lungo le vie di collegamento stradali del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 22 di martedì 28 luglio fino alle ore 5 di mercoledì 29 luglio verrà chiuso il tratto compreso tra il bivio per la 22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
16: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

dalla colonna sonora di Nimrods, il film ideato e prodotto e confezionato dai Green Day, pezzo che fa parte proprio di questa colonna sonora, il nuovo singolo per Billy Joe Armstrong e soci era I'm Never Gonna Reap. Radio Easy Rock.

0: film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Ma quanto pesa la bolletta?
2: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 150.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
8: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
9: Rock Train con Steve Sonic su Radio Easy Rock.

1979 erano i Police con Message in a Bottle. Adesso invece torniamo ad ospitare in Rock Train i Brigitte Calls Me Baby, che ci regalano un altro singolo dall'album Irreversible, che è uscito a marzo. E direi, giusto per fare mente locale, allora, i Brigitte Calls Me Baby arrivano da Chicago, si sono formati nel 2022 e il loro sound mischia molto il synth pop degli anni 80, la new wave, il post punk e anche il jungle pop. E ovviamente protagonista è la voce del frontman Wes Livins, che ricorda molto i crooner americani. Per quel che riguarda, è la cosa più simpatica in realtà, il nome della band Brigitte Calls Me Baby riguarda proprio il fatto che Wes Livins, il cantante, quando era adolescente scriveva lettere all'iconica attrice francese Brigitte Bardot. Tra l'altro, durante gli ultimi mesi i ragazzotti mi hanno fatto da gruppo spalla a Morrissey, Fontaines D.C., Muse e anche Vaccines, e scusate se è poco. Sentiamoli allora con il singolo nuovo I Can

Abbiamo scavallato, è iniziata da poco la seconda ora di Rock Train qui su Radio Easy Rock. Ancora buona domenica, buon 26 di luglio, ben trovati da Steve Sonic. Ancora poco meno di 60 minuti da trascorrere insieme. La seconda ora è iniziata con John Fogerty, i suoi CCR, Creedence Clearwater Revival 1970, era I Heard It Through the Grapevine. E adesso flash forward per noi amici della musica rock and roll, perché dopo aver aperto le porte del suo universo personale con Days We Left Behind e dopo aver ritrovato al suo fianco Ringo Starr in Home to Us, Paul McCartney torna con il terzo estratto dal suo ultimo album The Boys of Dungeon Lane, che riguarda ovviamente, guarda alle strade di Liverpool, ai ricordi dell'infanzia, insomma gli anni che hanno preceduto la Beatlemania. E invece questo nuovo singolo rappresenta una sorta di punto d'incontro tra il passato e il presente. C'è anche ovviamente all'interno una melodia impreziosita dalla produzione di Andrew Watt, che è fondamentalmente il produttore più ricercato in senso buono al mondo da qualche anno a questa parte. E ancora una volta Paul McCartney riesce a trasformare le emozioni quotidiane in una canzone, che è il suo nuovo singolo e che si intitola Come Inside.

0: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
1: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
2: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
3: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
4: Solo dal 23 al 29 luglio. Actimel Danone da 100 grammi per 6 al prezzo imperdibile di 1,99 euro. Condiriso Sacla classico leggero da 290 grammi al prezzo imperdibile di 1,69 euro.
5: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Al centro commerciale Vale Center, vincere è un gioco. Fino a domenica 2 agosto partecipa al nostro concorso. Tenta la fortuna per vincere buoni ristorazione bar e gift card. Visita il regolamento su valecenter.it.
7: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
8: Festival Internazionale del Folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folkolsocar.
9: Allora, vacanze?
10: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
9: Ma ne hai viste di tutti i colori?
10: No, solo quelli di Mini.
11: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it e vieni a trovarci presso
12: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
13: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
14: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
15: Ma quanto pesa la bolletta?
16: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
17: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
18: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
17: E paghi in 10 rate a tasso zero.
19: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
20: Radio Easy Rock, Rock Train.

Dal 1985 era Money for Nothing dei Dire Straits, canzone nata da un episodio che riguarda proprio Mark Knopfler, che si trovava in un negozio di elettrodomestici a New York e stava osservando un addetto, in pratica un dipendente di questo grande magazzino, che stava lì fermo a guardare i videoclip musicali su una parete di televisori tutti accesi su MTV, e in pratica questo signore commentava ad alta voce quello che vedeva sul monitor in maniera non esattamente positiva, lamentandosi di come quei musicisti guadagnassero cifre esorbitanti senza fare niente, e da cui Money for Nothing and Your Chicks for Free. E Knopfler proprio chiese una penna al personale del negozio e iniziò a segnarsi parola per parola le frasi del magazziniere, che poi ovviamente sono finite all'interno di Money for Nothing. Adesso invece Suede, nuovo singolo Emotionally Unavailable.

i fratellini Gallagher dal 1995 con Morning Glory, ed è tra l'altro l'album What's the Story Morning Glory, uscito proprio nel 95, l'album di studio più venduto in assoluto in UK, in Inghilterra, in realtà preceduto soltanto al primo e al secondo posto rispettivamente dal Greatest Hits dei Queen e da quello degli ABBA. Però per quanto riguarda album di studio, quindi non compilation, l'album è il più venduto in UK e l'ha confermato proprio l'organismo che si occupa di stilare queste statistiche, che tra l'altro proprio mercoledì ha compiuto 70 anni. Riguardo invece alla domanda su un eventuale nuovo lavoro, Liam ha semplicemente detto: no, non sono preparato alle critiche se non vende 100 milioni di copie nella prima ora, se non curerà l'alito cattivo e la costipazione della nazione e non farà tornare indietro il tempo per Cher, che poi è un riferimento ovviamente alla sua età, non è molto elegante, ma un riferimento più che altro a If I Could Turn Back Time, famosa canzone di Cher. In pratica lui dice: mi spaventa eventualmente fare un nuovo album, perché se non dovesse andare se non dovesse accontentare le aspettative, rischieremmo di dividerci, di scioglierci, di litigare un'altra volta, quindi forse è meglio così. Adesso invece sentiamo il nuovo degli Editors, l'album Surface Echo and Sound esce il 30 di ottobre ed è anticipato dal singolo che è questa The

0: 2019 erano Black Keys con Low High, proprio qui su Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock, Rock Train.

AC/DC era il 2008, Rock and Roll Train, pezzo che tra l'altro ha contribuito per metà al nome di questo programma, che è proprio Rock Train. Parliamo invece ora di Stray Dogs, che è il titolo del quinto album dei Nothing But Thieves, che è stato annunciato da un po' a fine maggio, esce il 25 di settembre, singolo anticipato dal singolo che stiamo per sentire, e poi ci sarà anche un tour in Europa, Regno Unito e Nord America, che passerà tra l'altro anche per l'Italia, 24 gennaio Unipol Forum di Milano. Per registrare l'album la band è tornata agli Angelic Studios, dove è iniziata proprio la loro carriera, e sono tornati alle radici, sono tornati alle chitarre. Vi ricorderete che l'album Dead Club City aveva molti elementi elettronici, e quindi loro in pratica hanno detto pensiamo che l'imperfezione e l'autenticità stiano diventando sempre più preziose, ed è sicuramente qualcosa che ci attrae, quindi abbiamo passato del tempo cercando di capire cosa ci sia di reale e di tangibile in chi siamo e in come impieghiamo il nostro tempo. Sentiamo il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, si intitola Evolution.

0: spesa la bolletta?
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
0: Ma è leggerissima!
1: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente.

0: solo alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Al centro commerciale Vale Center, vincere è un gioco. Fino a domenica 2 agosto partecipa al nostro concorso. Tenta la fortuna per vincere buoni ristorazione bar e gift card. Visita il regolamento su valecenter.it.
4: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
5: Che cosa c'è di più bianco, morbido e fresco della neve delle nostre Dolomiti?
6: Facile! La mozzarella latte Busche.
5: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
7: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
8: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
9: Allora, come le sembra questa classe A?
10: È fantastica. Ma anche la classe C lì dietro e quella GLA.
9: Vuole provarle?
10: Posso?
9: Sì, abbiamo tutto il tempo e più di 250 auto in pronta consegna.
10: Ah, davvero?
9: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
11: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
12: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
13: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
12: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
13: Info su coopvolpago.it e sui social.
14: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
15: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
14: Goppion Caffè, bevilo buono.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
17: Ceccato Motors, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza BMW a Padova, Legnaro, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
18: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folco il Socar.
19: Thank you, India. Thank you, terror. Thank you, Celestia.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
1: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
0: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
0: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
1: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Saldi incredibili da Quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di Quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
4: A noi piace mantenere le promesse.
5: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. La senti. La scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
8: Solo dal 23 al 29 luglio. Campiello, il frollino del buongiorno da 700 grammi al prezzo imperdibile di 1,99 euro. Insalata misticanza da 400 grammi al prezzo imperdibile di 2,49 euro.
9: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in Piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
11: Al centro commerciale Vale Center, vincere è un gioco. Fino a domenica 2 agosto partecipa al nostro concorso. Tenta la fortuna per vincere buoni ristorazione bar e gift card. Visita il regolamento su valecenter.it.
12: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
13: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
14: Sensitive, oltre la carta casa.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
16: Ceccato Motors, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza BMW a Padova, Legnaro, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
17: Da giovedì 30 luglio a sabato 1 agosto, 26esima edizione del Festival Internazionale del Folklore, organizzato dal gruppo Folkol Zucker.
18: Sabato 1 agosto alle 16.45, sfilata per le vie del centro.
17: Alle 21, esibizione completa.
18: Festival Internazionale del Folklore, a Sappada.
19: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Il grande tributo al film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
4: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
3: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.
5: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
6: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
5: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
7: Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi.

0: Issi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Sinergas più vicino a te. Puoi trovarlo su sinergas.it.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: solo alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa. Goditi l'estate al massimo, corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center, a Salzano, Venezia e su ilgermogliocoop.it.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it e vieni a trovarci presso
7: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
8: Dal 31 luglio al 4 agosto, a Concordia Sagittaria, torna la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano, quest'anno più ricca che mai. Giovani agricoltori protagonisti, stand enogastronomici, Luna Park, spettacolo pirotecnico e tutto il gusto della tradizione. Li aspettiamo a Concordia Sagittaria.
9: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
10: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock Metal.
2: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeto e gli amici di Easy Rock. Dopo una domenica incerta, di spiccata variabilità sul nord-est, anche con qualche temporale a macchia di leopardo, ora con la nuova settimana spazio all'anticiclone subtropicale. Sarà una nuova settimana di cielo sereno poco nuvoloso, in prevalenza soleggiata, ma con il caldo che di nuovo si farà intenso, in particolar modo dalla giornata di giovedì in poi, in vista del weekend del 1° agosto, temperature in sensibile aumento, valori termici che appunto nella seconda parte della settimana raggiungeranno anche i 38-39 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: Ceccato Motors, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza BMW a Padova, Legnaro, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
2: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti. Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
8: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 150.
13: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa

0: Imperdibili occasioni.
1: Esatto. Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
0: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto, ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folco il Socar.
6: Allora, come le sembra questa classe A?
7: È fantastica, ma anche la classe C di dietro. E quella GLA?
6: Vuole provarle?
7: Posso?
6: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
7: Ah, davvero?
6: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da trivellato.
8: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
1: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
0: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social. A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness, Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
2: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
1: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
3: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
4: Solo dal 23 al 29 luglio. Actimel Danone da 100 grammi per 6 al prezzo imperdibile di 1,99 euro. Condiriso Sacla classico leggero da 290 grammi al prezzo imperdibile di 1,69 euro.
5: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 150.
10: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
11: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: Dal 31 luglio al 4 agosto a Concordia Sagittaria torna la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano, quest'anno più ricca che mai. Giovani agricoltori protagonisti, stand enogastronomici, Luna Park, spettacolo pirotecnico e tutto il gusto della tradizione. Li aspettiamo a Concordia Sagittaria.
15: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco

0: Film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere questa sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown Traffic Chaos, solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia è l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Al centro commerciale Vale Center, vincere è un gioco! Fino a domenica 2 agosto partecipa al nostro concorso. Tenta la fortuna per vincere buoni ristorazione bar e gift card. Visita il regolamento su valecenter.it.
5: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle.

0: 26, tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocoliuganei.it.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa. Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocoop.it.
8: Sono più

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
1: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
0: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olu e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
0: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
1: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
4: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
5: Solo dal 23 al 29 luglio. Campiello, il frollino del buongiorno da 700 grammi al prezzo imperdibile di 1,99 euro. Insalata misticanza da 400 grammi al prezzo imperdibile di 2,49 euro.
6: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
8: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ah, e allora scialla.
10: Scialla, scialla.
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ceccato Automobili. Concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
12: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
13: Allora, vacanze?
14: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
13: Ma ne hai viste di tutti i colori?
14: No, solo quelli di Mini.
15: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it e vieni a trovarci presso
16: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
17: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
18: Allora, come le sembra questa classe A?
19: È fantastica. Ma anche la classe C di dietro. E quella GLA.
18: Vuole provarle?
19: Posso?
18: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
19: Ah, davvero?
18: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
20: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati, un saluto dalla nostra redazione. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, si viaggia in coda verso Venezia fra Duino e la barriera di Trieste-Lisert, mentre sulla carreggiata in direzione Trieste segnaliamo code unicamente nei pressi della barriera. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, il traffico intenso provoca rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Brescia-Est in direzione Milano. Inoltre anticipiamo, per quanto riguarda la 4 Brescia-Padova, che nella notte di lunedì 27 luglio fra le 23 e le 5 resterà chiuso il tratto fra Soave e Montebello in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.